Celebramus missam de memoria Sancti Petri Claver Presbiteri cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio Charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui beatum Petrum, servorum servum efficisti, eumque mira in eis Iovandis caritate et patientia ruborasti, eius nobis intercessione concede, utque Jesu Christi sunt querentes proximos opere et veritate diligamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio. Come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle

0: presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato. E se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza e lui, il tuo signore, rendigli omaggio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Entra la figlia del re e tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, e condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai principi di tutta la terra.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.

Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo.